sì molto belli. La checca mise in mondo due gemelli, Marco l'un fu battezzato e invece l'altro Luca fu chiamato. Disposi cavalieri.

Proprio non parevano gemelli. Marco aveva il capello riccio e Luca cava liscio, un po' molliccio. Marco lo portava corto e Luca cava lungo, tutto sciolto. Marco ce l'aveva grasso e Luca cava secco come sasso. Entrambi avevano per loro

pensaron separarsi i due gemelli e ognuno disse vada come vada io sura innanzi e andrò per la mia strada. Marco Cava entrò in convento, più furbo Luca Cava in Parlamento. Carriera fece la fra i forchettoni, para para pa pa pa pa. Naturalmente in barba dei coglioni, para para pa pa pa pa. E a spese dello Stato, dopo morto, para para pa pa pa pa. Ottenne Luca Cava un bel trasporto,